Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro di cusa di dare una nipote in matrimonio.